Tony mi tacca nel muretto, Tony mi tacca nel muretto. All right, baby, now. Koji si spomenu od vas ta parče. Oh, oh, five, you got the feeling, baby, now. Ajde, taksimetrovite filme.